Io fa gagne io le rai che la rata era una ora per sé fatto e sho so che che le vuoi poi per sen lietsa di bulla portale e be on point che la torre if it's for the first time you're listening to this show you're losing your virginity with the best man UFM. Dumbo.